0: Ehi signorina, posso usare il telefono?
1: Sì.
2: Queste persone sono così stupide, idiose.
1: Dove vai, Lucrezia?
2: Probabilmente lei sta di nuovo a tavolo di scalare. O sotto. Madonna.
3: Squallido, dovresti vedere questo posto, è una fottuta schifezza.
4: Lo conosco, pieno di stronzi.
3: Richiama fra 5 minuti, c'è una band delle cagate di ballo che stanno per iniziare.

0: Ho il gatto morto. Come posso aiutarti stasera?
1: Vorrei parlare col signor Scarano. È urgente.
0: Chi parla?
1: Vai a chiamare Scarano e passamelo al telefono.
0: Tesoro? C'è una chiamata per te al bar. Dice che è molto urgente.
2: Scarano, sei un pezzo di merda.
3: Non mi chiamare, tesoro. O la gente comincerà a sparlare. Chi è?
0: Non me l'ha detto, piccolo.
3: Togliti di mezzo. Chi è là? Sei di nuovo tu.
1: Ascolta attentamente senza dire una parola. Ho delle informazioni importanti per te.